0: versio di Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
1: Yle, Radio Suomi.